wira muroku takuthe ani muneta ninno ninno patani mamukumi

Nenguri ya nelawa uwi radiula. Muruwani, muruwa mpeko ni. Enikire kire.

venyava vale la mine do kusho hetano etana umphanya ikoropa imethana kani nehe mwalo nera imwalo la mumethana nyheni nera yonithowa la mina nera ibe la mina ka ela o vahiwa manje la mina kivahiwa ka kivahiwa mai wiviwa nero la mina lena kusha elintaka nero la mina lena hintaka nere ke hai nero mien kiswe ne over hani nero atiri hiva nona over hani mukusha mamali ole muthele.